Madonna. Oggi è Sanskar. Cinco apurani che tiro. Uovi purani neie. Apsrishta. Sons.

0: così mi stare. Sì, col che dire. Però a molto valore.
1: Sunte rahiye Shiva Radio, jahan hai Anand Hi Anand.

seccano. Cap cazzi cartepi. Iat che schie. Capi che scoccarte. Sacarme. Iat che te. Pap che del meme a meri del meme e sena a tutto e si pagare vesi che te cacca di carte Yeah.

Sì. Jackie Magni Cartier, che amico, facciamo, tu facciamo il valio. Fun.